che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Me volvi transparente.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 6 in punto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Hey, this is Jess from Pura. You're listening to our track Heavy Love, taken from our brand new album. On your favorite station.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho? Ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: per te.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica
10: Radio. Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 7:33.
1: Buongiorno dalla redazione. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Trump invece ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Poi ha precisato che al momento lo stretto di Hormuz è considerato territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Poi l'appello ai giovani. Il futuro, dice, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord di Palermo. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce ed è rimasto incastrato. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli spunta la proposta di 6 paesi europei, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Nella prima giornata della Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi battendo il Genoa 2-0. L'Inter vince 4-1 contro il Monza a Milano, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.
6: Puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
2: Inizia sempre con un A.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Non sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi,
8: siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
17: Leggera, gratuita,
18: gratuita, gratuita,
17: semplicemente unica,
18: unica,
17: Unica Radio App.
19: Raccontiamo
20: la città che cambia.
19: La città che cambia.
20: Unica Radio.

0: Le 8 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozone. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari. E oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo
4: la città.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Non sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi.
8: Siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo. Sì.
10: Che fai? Rispondi tu.
11: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
12: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Unica Radio.
16: La città che cambia.
0: Unica Radio.
17: Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Si tratta di uno dei brani più celebri, scritto in un periodo in cui il cantautore era sprofondato in una grande crisi. Anche gli amici più celebri come Elton John e John Lennon pensavano fosse prossimo a partire per un viaggio di sola andata, a causa di droga e alcol, fino a quando si trasferì a Berlino, città in cui compose e scrisse questo brano. Era il 1977. Nel febbraio 1999, la rivista Q inserì questa canzone nella classifica dei 100 migliori singoli di sempre votata dai lettori. Nel marzo 2005, la stessa rivista classificò il brano alla posizione numero 56. Nel 2004, Rolling Stone piazzò questo brano alla posizione numero 46 della sua lista delle 500 migliori canzoni mai scritte. Nel 2008, Uncut inserì questo brano al primo posto nella classifica delle migliori canzoni. Io sarò re e tu sarai la regina. Anche se niente li porterà via, li possiamo battere. Solo per un giorno. Possiamo essere eroi. Solo per un giorno. Avete capito di chi si tratta? Veniva soprannominato il Duca Bianco. Lui è David Bowie con la sua Heroes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche, il tragico epilogo: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: tuoi.
1: Leggera, gratuita.
2: Gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio App.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: Mua.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma non è accaduto. Non siamo come il Venezuela, così il presidente iraniano Pezeshkian, che in occasione della settimana del governo in un discorso TV chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. E secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Kiev colpisce ancora Ozon, l'Amazon russo. Droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky respinge intanto l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione. Sarebbe uno tsunami. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo viveva. Era scomparso dal 4 agosto scorso. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Diesel oltre i 2,20 € al litro in autostrada. Oggi scade il taglio delle accise deciso dal governo per il gasolio. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di 1 chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina 3 grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza?
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dei messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione, va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prenderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi che quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente. Ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni Ex Equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa presenza, e uno recente prima di presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. Ah. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre,

0: ne abbiamo tutti
1: bravissima
0: il bisogno.
1: Bravissima.
0: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
1: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
0: Grazie, no, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con me.
2: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
3: Le 12 e 3 minuti.
4: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song.
5: Door is open.
4: The door is open with MVRT.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Raccontiamo la città che cambia. La città che
4: cambia. Unica Radio.
3: Unica Radio. Dio.
5: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: La radio universitaria di Cagliari.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
0: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: La fede, la passione e una tradizione secolare tornano a correre nel Sinis. Il 5-6 settembre, Cabras ospita l'attesissima Corsa degli Scalzi, una delle manifestazioni religiose più suggestive e partecipate dell'intera Sardegna. Oltre 800 corridoris, rigorosamente scalzi e vestiti di bianco, rievocheranno lo storico salvataggio della statua di San Salvatore, portandola di corsa dal villaggio di Cabras fino al santuario campestre e ritorno.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Agosto e settembre si illuminano diversi. Dal 24 agosto al 6 settembre torna a Seneghe il Kabudan de Sos Poeta, il celebre festival che trasforma il borgo in una capitale della poesia. Due settimane di incontri, letture, musica e dibattiti tra vicoli e piazzette, per un dialogo aperto tra poeti internazionali e la grande tradizione sarda. Un'esperienza intima e travolgente a cui non potete mancare.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: A settembre, la grande musica torna nel nord Sardegna. Dal 5 al 13 settembre va in scena la 30ª edizione del Festival Internazionale Isole che parlano.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: This is Xenia. You're about to hear Intermittent Love, a deep emotional track inspired by the psychology of toxic relationships. Listen close, feel the message, and follow along if you want more music that speaks the truth.
6: Unica Radio, raccontiamo.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Ah, questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13
2: e un minuto.
3: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Migranti, continua il braccio di ferro tra Viminale e ONG tedesche. Per la Sea-Watch 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per non aver rispettato le norme, così come comunicato dal ministro Piantedosi. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, lo fa il governo italiano, la replica della Sea-Watch. Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra con Mosca, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino si dice intanto contrario ad elezioni anticipate. Lo attacca il suo ex ministro Fedorov, ha cose da spiegare sulla corruzione nel suo governo. Guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano è stato arrestato ieri a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Formula 1 a Zandvoort, è il giorno del GP d'Olanda, dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.

mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Musica Radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:41 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Il Napoli vince 2-0 a Marassi contro il Genoa, tra le polemiche, a causa del gol di De Bruyne nato da un contatto molto discusso con Vasquez. Il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano 1-1. Oggi due match alle 18:30, Frosinone Juventus, con Spalletti che punta su Vicario e Colomboani dal primo minuto. Prima convocazione per Nico Gonzalez e Lucumi. Alla stessa ora il Venezia, appena ritornato in Serie A, sfida il Lecce in una partita tra nuovi numeri 9. Adams e Jebel, entrambi al debutto nel massimo campionato. Alle 20:45 spazio ad Atalanta-Sassuolo, Sarri contro Aquilani, due volti nuovi sulle panchine. È una sfida che si prospetta interessante al Gavis Stadium di Bergamo. Stesso orario per Torino-Milan. Abate punta su Simeone e Mascardi all'esordio, mentre Amorim valuta Musà in mediana e la sorpresa Cisse sulla tre quarti. Domani il primo turno di Serie A si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Il calciomercato, la Roma ha ormai virtualmente chiuso la trattativa con il Fenerbahce per Osterwold nel ruolo di vice Wesley, operazione in prestito con diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan è invece vicino a un accordo con il Lipsia per il trasferimento di Christopher Nkunku in prestito oneroso a circa 4 milioni con diritto di riscatto a 28. Le parti lavorano per definire i dettagli. Il Besiktas pensa a Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina valuta diverse soluzioni nel caso in cui Moise Kean, sul quale c'è il Como, dovesse lasciare il club. Tra i profili seguiti per l'eventuale sostituto c'è anche Beto, ex Udinese oggi all'Everton. L'Atalanta, dopo l'ingaggio di Elmas, non si ferma e ci prova anche per Jonathan Rowe, recapitata un'offerta al Bologna da 30 milioni di euro. La Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole c'è Lando Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. E Verstappen con la sua Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. Volley, dopo aver sbrigato in 70 minuti la pratica Montenegro centrando il secondo successo dell'europeo. L'Italia guidata da Velasco cerca la terza prova autorevole contro le padrone di casa. A Göteborg le azzurre tornano in campo oggi contro la Svezia allenata dall'italiano Micelli e spinta dei colpi di Isabella Hack, stella di Conegliano. Fischio d'inizio ore 18. Tennis, sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Flavio Cobolli in due set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Si gioca stasera alle 22:30. A seguire la finale femminile sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
6: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti. Con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
1: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
2: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'archeologia industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, che possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccio un po' trasparire quella che è una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e dagli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccio quel percorso che faccio un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
1: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
2: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, foglie di carta sparse per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
1: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
2: Con qualcuno, a qualcuno capita, a qualcun altro invece qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
1: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
2: Questa è una cosa, diciamo, quasi è il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce. che passa attraverso la vegetazione va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi per renderli meno importanti, la luce invece li evidenzia.
1: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
2: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, e quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io, mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
1: Quindi un po' a libera interpretazione.
2: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
1: Chiaro.
2: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi comunque positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
1: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristan?
2: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa appunto opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
1: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri, oltre questa, hai altri progetti in cantiere?
2: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci saranno le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre, perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva in una galleria dove esporrò 19-20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso, e successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
1: Un po' alla volta, esatto. Poi viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti
2: bisogno,
1: dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
2: No, bisogna guardarci bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi il passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
1: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
2: Grazie di cuore, perché comunque è sempre un'opportunità.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio.
4: La città che cambia.
3: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. La prossima canzone di cui ci occuperemo ha origini rumene, ma è stata rifatta da un gruppo moldavo che l'ha resa famosa. Ha raggiunto la prima posizione in classifica in tutta Europa ed è diventata uno dei tormentoni estivi del 2004. Nel 2008 è stata campionata in parte da T.I. e Rihanna per il loro singolo Live Your Life. Nel 2012 è stata ripresa dagli Italo Brothers per il singolo My Life Is A Party. Ti chiamo per dirti quello che sento in questo momento. Pronto, amore mio, sono io, la felicità. Pronto, pronto, sono sempre io, Picasso. Ti ho dato un beep e sono coraggioso, ma sappi che non ti chiedo nulla. Vuoi andartene, ma non mi porti con te. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi ricorda i tuoi occhi. Questa era Dragostea Dintei degli Ozone.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani la riunione dei volenterosi. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Il corpo di Saddam Hossein, cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph, secondo cui si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio, in modo semplice, con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey, this is Allegra and my new track, He Ain't You, on your station.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente
2: unica,
1: unica,
2: unica
1: radio, app.
3: Oh, oh yeah!

0: 15:32.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre è atteso il report UE sul tema immigrazione. Si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta RAI sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla RAI, ma non tutti interni al programma d'inchiesta di RAI 3. Il calcio, con la prima giornata di Serie A, l'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi due match alle 18:30, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.
6: On my soul, this life is cold without my dog in it. Understand we gotta grow, but being authentic. This friendship had my all in it. Rich or poor, we was all with it. Fell lost in it. Chase a dream, so we all win it. It was me and you, it was none above us. Our back was gotten, couldn't nothing touch us. I love my brothers till we up above us. If not for y'all, I'd be stuck with suckers. The love forever, so we stuck together. Make the call, then it's up a notch. Never love forgotten. If the love was not, got us up beside. If it's us up top, try to thug it out, I know.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Raccontiamo
1: la città

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Tra poco, special podcast.
2: Unica Radio.
3: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
4: Ciao a tutti, con noi oggi l'artista Carlo Martini, primo posto ex equo per la pittura al premio Marchionni 2026 con l'opera Presenza. Benvenuto Carlo, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie Letizia e grazie anche a tutti i radioascoltatori.
4: Chiedo come e dove nasce l'opera Presenza.
5: Presenza fa parte di un nuovo percorso pittorico che ho iniziato a esplorare l'anno scorso, dopo quasi 14 anni di dipinti dedicati all'arte legge industriale. E Presenza nasce appunto da questo tipo di soggetti, dove io sono specializzato, quindi dipinti di interni, di residenze o comunque edifici, possono dare il modo di colloquiare, di dialogare con l'osservatore che vede queste opere, che faccia un po' trasparire quella che è la una presenza umana che in questi ambienti non si vede. C'è questa presenza appunto, anche se non si vede, però c'è, ed è un dettaglio dato appunto dai messaggi e degli elementi che sono sparsi poi in questo ambiente. C'è questo dialogo che c'è con l'osservatore dell'opera, dove si distingue una presenza umana che non c'è e che questa presenza umana viene ancora di più evidenziata dal contrasto esterno di questa vegetazione, che è appunto questo rapporto molto significativo, soprattutto in questi periodi, molto significativo, e che va a quasi a enfatizzare o a migliorare la luce e le ombre che vanno ad abitare questi ambienti. Diciamo che è un percorso, non dico introspettivo, che faccia quel percorso che faccia un po' dialogare lo spettatore, l'osservatore dell'opera, con chi abita l'ambiente e la vegetazione che sta all'esterno.
4: Infatti il titolo parla di presenza, ok, ma il tuo stile, come hai detto, lavora molto sugli spazi vuoti, comunque dismessi. Chi e cosa è davvero presente comunque in questo quadro, secondo te?
5: Nel percorso, diciamo che ho, parlando con diverse persone, critici o anche visitatori, dove hanno visto proprio dal vivo quest'opera, qualcuno bene o male si sente all'interno di queste ambientazioni. Bisogna un po' sentirselo, perché quello che vado, quando inizio a dipingere queste opere, io mi immagino una persona che abbia determinate caratteristiche. Di solito c'è molta cultura, infatti in questa nuova serie di dipinti è spesso presente la libreria con volumi, fogli di carta sparsi per appunti o altri elementi che possono ricondurre alle caratteristiche, agli hobby, alla professione che potrebbe avere la persona che abita questo spazio. Però mi piace evitare di inserirci fisicamente una persona, perché poi indirizzerebbe troppo l'osservatore a capire o a immaginare meno di quello che si potrebbe immaginare.
4: Dovrebbe sentirsi dentro il quadro?
5: Con qualcuno, a qualcuno capita, qualcun altro invece, qualche altro osservatore raccoglie emozioni, sensazioni date appunto da questi elementi. Un fattore importante che racchiude questa presenza, parlando di quest'opera, è appunto quasi al centro del quadro quel soprammobile, quel piccolo trofeo, quelle due mani quasi aperte che raccolgono tutto quello che c'è d'esterno, il punto di congiunzione tra quello che c'è dentro e la vegetazione che sta fuori, che io in questi ultimi periodi alla vegetazione sto dando molta importanza, perché se prima il cemento delle fabbriche abbandonate che dipingevo andava ad occupare tutto quello che era della natura, adesso la natura un po' alla volta si sta riprendendo e un po' alla volta si sta avvicinando anche a queste ambientazioni, a queste residenze un po' particolari che possono far dialogare meglio anche con l'osservatore che vede l'opera.
4: Nei tuoi quadri la luce ha un ruolo fondamentale? fondamentale. Come ci hai lavorato a livello comunque di colori, materiali, comunque per dare forma a questa scena?
5: Questa è una cosa, diciamo, quasi il protagonista di queste opere, appunto, è la luce e le ombre, che vanno comunque sommate a questi punti di vista a volo d'uccello, chiamiamoli, che sono inusuali. Quindi queste vedute quasi aeree evidenziano ancora più il gioco che ha la luce, che passa attraverso la vegetazione e va a evidenziare ancora di più gli elementi che sono sparsi nell'ambiente. Se non ci fosse una luce di questo tipo, tutto potrebbe sembrare più appiattito e anche meno. Così invece la luce, ed è una cosa questa che mi riporta ancora da quando dipingevo gli ambienti abbandonati, che mi era stata riconosciuta, le luci che dipingo normalmente hanno il pregio di far rivivere questi ambienti, che siano abbandonati o che non siano comunque abitati. La luce ha questo ruolo fondamentale, ovviamente di contrasto l'ombra fa lo stesso, quindi va a nascondere un po' di più alcuni elementi, prende le meno importanti, la luce invece li evidenzia.
4: Quindi questo è un dettaglio comunque importante nelle tue opere. C'è un altro elemento nascosto nell'opera a cui sei particolarmente legato, che comunque diciamo che rischia di sfuggire a una prima occhiata per lo spettatore?
5: Sì, beh, ci sono altri elementi nascosti, quasi personali, quindi mi sento anch'io dentro ovviamente gli ambienti, una caratteristica che ho sempre sentito mentre dipingevo, che mentre dipingo questi soggetti, beh, innanzitutto è una pittura che non è rilassante, ci sono prospettive, ci sono elementi, quindi denota molta concentrazione e anche fatica fisica, se vogliamo dire. Però in questi elementi c'è sempre qualche piccola simbologia che al momento io inserisco, sfugge ovviamente all'occhio dell'osservatore, ce la metto, so dov'è, spesso e volentieri potrebbe esserci sul disegno quasi astratto, geometricamente astratto, dei tappeti o anche in qualche libreria o sparsa tra l'ambiente, ma è una cosa mia, tanto per lasciare un po' un segno che so soltanto io. Mentre invece le simbologie normalmente che ci sono servono un po' per, come dicevo prima, per dare un indizio all'osservatore, un indizio che sulle caratteristiche o gli hobby che ha una persona che potrebbe abitare questo ambiente.
4: Quindi un po' a libera interpretazione.
5: Ecco, diciamo che ovvio che come tutte le opere potrebbe piacere o non piacere.
4: Chiaro.
5: Per chi piace potrebbe invece succedere diverse sensazioni. Recentemente altri tipi di dipinti simili a questi ho ricevuto commenti di persone che mi hanno detto di aver ricevuto una sensazione, un'emozione di serenità, altri invece di tristezza e di abbandono o di vuoto, appunto. Quindi questo è un po' in base alle caratteristiche di una persona. Io vedo sempre nei messaggi che io cerco di dare, sono sempre messaggi appunto positivi, messaggi di speranza, di dialogo o comunque sempre messaggi costruttivi che diano comunque una sensazione di, sì, appunto, di speranza. Non vorrei ripetermi, però di speranza nei confronti di quello che sta fuori.
4: Quindi questo è ciò che speri che tutte le persone che si fermano davanti a Presenza provino, diciamo. Vincere il premio Marchionni ex equo con Liliana Cecchin è un bellissimo risultato. Che effetto ti ha fatto salire sul podio, Oristano?
5: Sì, è un bellissimo risultato, felicissimo di averlo condiviso anche con Liliana, che ho avuto quindi anche modo di conoscerla personalmente, di ammirare anche il suo lavoro, quindi visto dal vivo da questa, appunto, opportunità in più anche per entrambi, quindi felicissimo.
4: Quindi la tua opera adesso dove viaggerà, diciamo, hai altri progetti in cantiere?
5: Molto volentieri. Beh, quest'opera che comunque fa parte di una collezione privata, quindi era stata acquisita quando l'opera era già scritta e non sapevo ancora di entrare a far parte della rete dei finalisti, quindi sì, ci sono le esposizioni organizzate dal premio Marchionni. Nello stesso tempo io sto realizzando altri soggetti, ne ho realizzati altri molto simili a questa Presenza, e uno recente prima di Presenza, che nel 2025 ha vinto un primo premio molto importante a Mestre Venezia, il premio, se posso dirlo, il premio Mestre comunque di pittura 2026, primo assoluto. E quest'opera è andata poi, perché poi lì c'era anche la cessione dell'opera, l'opera adesso fa parte della collezione permanente del Museo d'Arte Internazionale Capesaro di Venezia, quindi è diventata un'opera museale. E con questi contesti in progetto ci sono quindi altre mostre, ne avrò una appunto a Mestre perché fa parte del progetto di questo premio che avevo vinto a Mestre, e in una sala espositiva, in una galleria dove esporrò 19 opere, 19 20 opere, alcune ancora legate all'archeologia industriale, poi altre invece di questo nuovo percorso. E successivamente vicino a casa mia qui nel Vicentino, a nord di Vicenza, ci sarà un'altra piccola semi personale condivisa con altri tre artisti, uno dei quali oltretutto era anche lui finalista a Premio Marchionni, e poi progetti vari anche per l'anno prossimo, quindi vado avanti un po' alla volta comunque.
4: Un po' alla volta, esatto. Oh, viviamo nel presente, che un po' ne abbiamo tutti il bisogno.
5: Bravissima.
4: Dato che stiamo sempre pensando a cosa fare nel futuro.
5: No, bisogna godersi bene il presente e viverlo momento per momento, perché poi siamo qui ora e adesso, e quindi passato è passato, e io sono abituato a dire che ci insegna, e le esperienze fatte nel passato sono un insegnamento per il futuro, che poi diventa presente quando ci si è sopra, e poi si semina per quello che ci sarà domani, dopodomani, eccetera.
4: Grazie. No, è un bellissimo pensiero. Siamo arrivati però alla fine della, purtroppo alla fine della nostra chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti.
5: Grazie di cuore, perché è comunque sempre un'opportunità, e anche perché sono fautore, se posso, sempre di distribuire quanto più possibile il grande valore che ha l'arte, sì, in tutti noi. E quindi anche questo progetto che voi state facendo come radio va sicuramente a contribuire ad allargare il linguaggio artistico un po' a tutti, e speriamo che sia accolto sempre di più. Ringrazio a te Liliana, e ringrazio a tutti i radioascoltatori.
4: Grazie Carlo, e invece per voi ci vediamo al prossimo appuntamento, restate connessi e alla prossima.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
6: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
7: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: il GR Ambiente dell'agenzia DIA.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio tra le 15 e le 16 Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026.

0: 10% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: I'm Van Buren.
2: And this is Timmy Trumpet.
1: And you're listening to our brand new single, Anita.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il brano che andremo ad ascoltare è uscito esattamente 18 anni fa, più esattamente nel 2002. Questa canzone è stata anche utilizzata come colonna sonora di un film divenuto uno tra i più famosi al mondo. Nel 2012 questa canzone è finita al primo posto in classifica nella rivista Billboard. Nel 2018 la RIA, Associazione Americana dell'Industria Discografica, lo certifica singolo di diamante per le 10 milioni di copie vendute nel mercato degli Stati Uniti. I suoi palmi sono sudati, ginocchia deboli, braccia pesanti. C'è già del vomito sul mio maglione, saranno gli spaghetti di mamma, è nervoso, ma da fuori sembra calmo e pronto per lanciar bombe, ma continua a dimenticare cosa scrisse. L'intera folla fa così tanto rumore, apre la sua bocca, ma le parole non riescono ad uscire. È meglio che ti perdi nella musica, nel momento ti appartiene, meglio che non te lo lasci mai sfuggire, hai un colpo solo, non perdere la tua occasione di spararlo, questa occasione viene una volta nella vita. Avete capito di chi si parla? Io penso di sì. Lui è Eminem con Lose Yourself.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

choice. I mean, what the fuck?

0: Radio. Le 16:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, 6 paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool, Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Musica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1993.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey guys, this is Biomoon with our latest track, New Earth. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente, come fanno quelli che resistono da sempre.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
8: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Francesco, studio lettere e questa è King Kunta di Kendrick Lamar.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 17:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso, altri 6 sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano nella striscia di Gaza centrale. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di un ragazzo palestinese di 14 anni durante un altro raid militare israeliano a est di Nablus in Cisgiordania. Un intervento per difendere un'amica si è trasformato in un'aggressione ad Andorra lungo la via Aurelia. Matteo, 19 anni, di San Mauro Torinese, in vacanza in Riviera Ligure con familiari e amici, si trova ricoverato in prognosi riservata a Pietra Ligure. Il giovane è stato travolto dalla violenza di due coetanei che lo hanno colpito ripetutamente al capo. Uno stop di 45 giorni e una multa di 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali, lo ha annunciato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto insieme ad altri paesi di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubi fragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey guys, this is Amaro and

0: i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
7: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
8: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
9: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
10: unica,
11: come te.
12: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Ciao, sono Francesco, studio Lettere Moderne e vi presento Livio Cori con Gaemon Tutta la notte.
12: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce per voi le più belle canzoni del passato, ma non solo. La canzone che stiamo per ascoltare è infatti del 2018 e ha ottenuto un successo tale da risultare il brano più riprodotto in streaming dell'intero anno, nonché il secondo più scaricato. L'iconico videoclip di questa canzone riprende il cantante a donare soldi e beni materiali in giro per la Florida, tra cui una retta universitaria e la spesa per i clienti di un intero supermercato, per un totale di $1 milione. Lei mi ha detto: mi ami? Io le ho detto: solo in parte. Amo solo il mio letto e mia mamma, mi dispiace. 50 Dab ce l'ho anche tatuata addosso. Avete già capito di chi sto parlando. A voi Drake con la sua God's Plan.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: And Gian Varela. And this is our new track, Hit It Back.
2: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in vista del 10° anniversario del terremoto del centro Italia, avvenuto il 24 agosto 2016, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato. Nicola Maggiotto, il 21enne italiano vittima di un'aggressione a Barcellona, è ricoverato in terapia intensiva. Ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. Intanto vanno avanti le indagini della polizia spagnola per dare un nome a chi ha aggredito il 21enne all'esterno di un locale. Dopo la perturbazione che ha interrotto l'ondata di caldo, le previsioni per fine agosto indicano uno scenario frammentato, caratterizzato da crescente instabilità nelle regioni settentrionali e da una rimonta dell'anticiclone africano che farà salire le massime soprattutto al centro-sud. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, 12ª prova della mondiale. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente al primo giro per Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app,
4: unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
4: Dopo il tutto esaurito del club tour invernale, Erocaddeo riparte con il suo Lontano da casa tour estivo. Partito da Cagliari, il viaggio fa tappa anche a Palau per raccontare, attraverso la musica, le storie di chi parte e il profondo legame con la propria terra. Con il suo ultimo singolo Lontano da casa, l'artista porta sul palco le emozioni, le nostalgie e i sogni di una generazione in continuo movimento.
3: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
5: Il 27-28 settembre si va a Sanluri per la 29esima edizione della Festa del Borgo e la storica sagra del Civraxiu. Immaginatevi i vicoli del centro animati da musica, mostre e il profumo del pane appena sfornato, tra laboratori dal vivo e stand enogastronomici. È l'occasione perfetta per organizzare una gita tra amici, staccare la spina e vivere la vera tradizione campidanese.
3: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
6: Spazio alla tradizione e ai sapori della nostra isola. Ritorna il classico appuntamento con la 33esima Sagra del Miele, nella splendida cornice del Borgo Minerario di Montevecchio. Tra degustazioni, laboratori e percorsi alla scoperta dell'apicoltura sarda, sarà un'occasione perfetta per una gita fuori porta immersi nella natura e nella storia del territorio.
3: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Hi guys, this is Gary Page.
9: This is Ian Barras on your favorite radio with our new track.
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

música que chama. Raccontiamo la città che cambia.

0: Andiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo. Intanto, per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, l'Italia ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Una bimba di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a bordo dell'auto guidata dal padre. Viaggiava anche la sorellina di 4 anni, che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, a Udine. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi tra Taormina e Giardini Naxos in Sicilia. Le fiamme, partite dall'autostrada, hanno raggiunto la vegetazione e ora lambiscono una decina di abitazioni. Chiusa in entrambe le direzioni la 18 Messina-Catania. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise, ha detto. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e George Russell. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. Appunti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio,
7: la prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
8: Un'enorme conquista per la scienza.
9: Quanto è furbo quest'essere.
10: È scappato.
11: Life, non oltrepassare il limite.
9: Non sopravvivremo al rientro.
12: Quella cosa forse sì.
11: Dal 23 marzo al cinema.
13: Gli hanno rubato l'auto, gli hanno ammazzato il cane, gli hanno bombardato la casa, ma hanno fatto un errore, mi hanno lasciato vivo.
14: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
13: Beh, ho mentito.
15: John Wick,
1: capitolo secondo.
10: Mi stavate aspettando.
1: Dal 16 marzo al cinema.
12: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
6: Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Con el ojo a tu puta gente a la verga. Soy Mencho. Póngase bien las pilas, güey. Deja el puesto a tu amigo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco la grande musica.

0: to break free.
1: Benvenuti nel viaggio radiofonico della grande musica su Unica Radio. Qui conosceremo insieme la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di oggi è una cantante e attrice statunitense tra le più famose del rock internazionale. Con una carriera lunga più di 50 anni, che va dagli anni 60 agli anni 2000, viene spesso definita la regina del rock and roll. È stata la prima artista afroamericana, nonché la prima artista donna, ad apparire nella copertina di Rolling Stone. Stiamo parlando della grandissima Tina Turner.

Turner nasce nel novembre del 1939 a Nutbush, dove inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. Appena maggiorenne si unisce ad Ike Turner. Dopo 2 anni da corista è lei che prende la leadership del palcoscenico. La coppia entra nelle classifiche ufficiali nel 1960 con A

1979 Tina Turner lavora anche in Italia nel programma Luna Park di Pippo Baudo e appare come ospite al Festival di Sanremo. La sua rinascita avviene grazie all'incontro con Roger Davis, che decide di gestire la sua carriera. Con Private Dancer, Tina ottiene un successo da oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il che la

lancia come star internazionale grazie anche al simbolo What's Love Got To Do With It, l'unico brano della sua carriera a toccare il primo posto nella classifica americana dei singoli. Nel 1985 Tina è nel cast Mad Max, oltre la sfera del tuono, per la quale canta la canzone del film We Don't Need Another Hero. Il successo discografico prosegue poi con Break Every Rule e Foreign Affair. Nel 2008, per festeggiare i 50 anni di carriera, torna ad esibirsi dal vivo nel Tina 50th Anniversary Tour. Well.

sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti della storia. Oggi stiamo parlando di Tina Turner, la leonessa del rock. Prima ancora di conoscere Ike, Tina Turner ha avuto una relazione con Raymond Hill, sassofonista della sua band giovanile. Dalla loro unione nacque il primo figlio di Tina, Craig Raymond Turner, adottato poi successivamente dal marito Ike. Craig si è suicidato nel 2018 all'età di 59 anni. Dallo storico compagno, Tina ha avuto un figlio, Ronnie Turner, nato nel 1960. Dopo la turbolenta relazione con Ike, Tina ha trovato l'amore in Erwin Beck, con cui vive da oltre 20 anni in Svizzera. Il testo di Typical Male è un testo d'amore della donna nei confronti dell'avvocato, ma il testo ha anche un altro significato, in quanto l'avvocato è metafora della serietà della vita e delle rigide regole sociali. Il voler conquistare l'avvocato è anche la metafora di voler conquistare tutti quelli che vogliono una vita seria, non c'è nulla di male, anzi, ma anche noiosa e ingessata. Togliti la giacca e cravatta e apri il tuo cuore. Lasciami entrare ora. Apri il tuo cuore e lasciami entrare. Ascoltiamo insieme Typical Male.

grandi nomi con cui Tina Turner ha duettato nel corso della sua lunga carriera, troviamo Mick Jagger, Rod Stewart, Elton John, David Bowie, Eric Clapton e tanti altri. Nel 1986 è stata inserita nella Hollywood Walk of Fame, mentre nel 1991 è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame insieme all'ex marito Ike. Tina è tornata a mostrarsi in pubblico in occasione del musical dedicato alla sua vita. L'artista è apparsa a sorpresa sul palco del Long Fountain Theater di Broadway per raggiungere il cast di Tina, The Musical.

Siete sintonizzati con la grande musica di Unica Radio, il viaggio all'insegna della scoperta della vita dei grandi artisti della storia. La protagonista di oggi è Tina Turner. Nella sua biografia My Love Story, la cantante confessa di aver avuto prima un ictus, poi un tumore all'intestino, infine una grave insufficienza renale che l'ha messa di fronte alla prospettiva della dialisi. Il marito le ha donato un rene, salvandole la vita. La grande Tina ha dichiarato: "Ogni tanto penso che alla mia età dovrei smetterla con i vestiti sexy e tutto quel movimento. Non voglio diventare la nonna del rock, ma il pubblico continua a seguirmi e io allo specchio non mi vedo mica vecchia. Al contrario, io mi sento sempre come avessi 30 anni. Sono piena di energia che mi viene da dentro. E come potremmo non essere d'accordo con la leonessa del rock?"

What's Love Got to Do with It? È il film tratto dal libro Io, Tina, la storia della mia vita. È un film breve che racconta 30 anni di vita della star. Oggi abbiamo parlato di Tina Turner, considerata una delle più dinamiche cantanti rock e soul della storia della musica. La definizione potrebbe sembrare esagerata, ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina parla da sola. Sebbene non più giovanissima, è un'artista che sprizza sex appeal da tutti i pori, oggi come all'inizio della sua carriera. Grazie per aver percorso insieme a noi questo viaggio alla scoperta della vita di Tina Turner. Per conoscere altre curiosità legate alla vita di altri artisti, continuate a seguirci qui con La Grande Musica su Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questo brano, sicuramente riconosciuto come uno dei migliori singoli rock in tutto il mondo, è conosciuto anche dalle nuove generazioni, nonostante sia stato pubblicato il 17 maggio 1988. È stata scritta dal cantante di questo gruppo dopo essersi lasciato con la fidanzata. È stato il primo e unico brano del gruppo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100. A fine anno risultò il quinto singolo più venduto negli Stati Uniti d'America durante il 1988. Ha un sorriso che mi è familiare, mi ricorda memorie d'infanzia, dove tutto era puro e splendente come il cielo azzurro. Ogni tanto, quando vedo il suo viso, lei riesce a portarmi in quel posto speciale, e se lo fissassi troppo a lungo, probabilmente scoppierei a piangere. Oh, mia dolce bambina, oh, dolce amor mio. Stiamo parlando del più famoso singolo dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Tra poco la grande musica.

0: to break free.
1: Benvenuti a una nuova puntata de La Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un cantante e chitarrista che ha contribuito a ridefinire la figura del songwriter. Un artista in grado di muoversi tra diversi generi, tanto da essere definito come precursore della musica punk e padrino del grunge. Dotato di un'inconfondibile voce acuta e nasale, scrittore di testi introspettivi e malinconici, oggi parliamo di Neil Young.

nasce a Toronto, in Canada, il 12 novembre 1945. All'età di 6 anni gli viene diagnosticato il diabete e viene colpito dalla poliomielite, che gli indebolisce il lato sinistro del corpo. I genitori divorziano quando Neil ha soli 12 anni, così va a vivere con la madre a Winnipeg, dove compie le sue prime esperienze musicali nel circuito folk e rock canadese. Ancora giovanissimo scrive le sue prime canzoni, tra cui la celeberrima Sugar Mountain. All'età di 20 anni inizia la sua carriera di musicista professionista e dopo un anno si unisce a Rick James per fondare un duo. Tuttavia, prima di registrare il loro primo disco, James viene arrestato, così Neil si trasferisce a Los Angeles. Qui formerà i Buffalo Springfield, che diverranno band di punta nella scena folk rock locale.

a Los Angeles con i Buffalo Springfield dura in realtà ben poco. La band infatti si divide dopo dei dissidi con il proprio manager, che si sommano ai rapporti ormai lacerati tra i membri. Neil Young inizia quindi la sua carriera solista. All'inizio del 1969 esce il suo primo album omonimo, che suscita però delle critiche contrastanti. Già nel maggio dello stesso anno esce il secondo album, che riscuote invece un ottimo successo e contiene alcune delle sue canzoni più famose, come Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand e Down by the River. Pochi mesi dopo, Neil suona con il supergruppo noto come Crosby, Stills, Nash & Young, esibendosi anche al Festival di Woodstock e incidendo dischi dal grande successo commerciale e artistico. Parallelamente all'esperienza con il supergruppo, Neil continua a lavorare come solista. Nel 1970 esce infatti il suo terzo album, After the Gold Rush, il suo album di maggior successo, contenente alcune delle sue canzoni più famose. A questo periodo d'oro seguono poi anni di crisi personale. Risale a questo periodo infatti l'album Tonight's the Night, il primo album rock che affronta temi come la perdita e il dolore. Ripresosi dal periodo difficile, Neil continua la sua carriera e la sperimentazione musicale, che lo porterà negli anni 90 ad essere indicato come padrino del grunge. La sua attività continua tuttora, tanto che il suo ultimo album risale al 2020. Il suo album Harvest, facente parte della trilogia del dolore, risalente al suo periodo di crisi personale, ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato inserito, insieme a After the Gold Rush, nella Grammy Hall of Fame Award.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi stiamo parlando di Neil Young. Il cantante e chitarrista si è sposato 3 volte nel corso della sua vita. La prima nel 1968 con Susan Acevedo. Dopo la fine del matrimonio ha avuto una storia con l'attrice Carrie Snodgrass, da cui ha avuto il suo primo figlio, Zeke. Nel 1976 ha sposato Peggy Morton, dalla quale ha poi divorziato 36 anni più tardi. Nel 2018 ha sposato l'attrice Daryl Hannah. Neil Young ha 2 figli maschi, entrambi nati con una forma di paralisi cerebrale, e una figlia femmina che come lui soffre di epilessia. Una delle canzoni più famose di Neil Young è la title track dell'album After the Gold Rush, cantata in una tonalità altissima per la sua estensione vocale e con uno dei testi più psichedelici ed ecologisti mai scritti prima dall'artista. Nel testo della canzone, Neil esprime la propensione alla guerra e il disprezzo della natura da parte dell'uomo, analizzando 2 periodi in particolare, il Medioevo e la guerra in Vietnam. Il piano d'accompagnamento è suonato da un giovanissimo Nils Lofgren, futuro chitarrista di Bruce Springsteen.

curiosità su Neil Young. L'artista è un grandissimo appassionato di trenini elettrici, tanto da aver comprato il 30% delle azioni di un'azienda specializzata in trenini elettrici in miniatura. Possiede addirittura un trenino che circonda per intero tutta la sua casa. Nel celeberrimo film It di Stephen King compare più volte una frase tratta da una canzone di Neil Young. Inoltre, il cantante ha co-diretto alcuni film utilizzando lo pseudonimo Bernard Shaky. L'artista si è spesso scagliato contro la scarsa risoluzione dell'audio in MP3, sostenendo che non lo faccia dormire. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diversi gruppi. Il più importante è sicuramente il supergruppo che formava con David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash. Inoltre, è amico di lunga data della connazionale Joni Mitchell, con la quale ha spesso cantato dal vivo.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi vi stiamo raccontando la storia di Neil Young. Negli ultimi anni, il cantante e chitarrista canadese ha fatto causa a Donald Trump, che usava spesso le sue canzoni durante i suoi comizi, in particolare Rockin' in the Free World, che Young aveva scritto per demolire la politica di George Bush. Nonostante Trump sostenesse di pagare i diritti, il cantante ha inviato una lettera firmata da altre 60 star della musica ad entrambi i partiti politici americani dal titolo The Artist Rights Alliance. La lettera è riassumibile con la frase: se volete la nostra musica, dovete chiederci il permesso. Nel brano Southern Man, Young condannava il razzismo degli stati del sud. Questo portò il Lynyrd Skynyrd a citarlo ironicamente nel brano Sweet Home Alabama per l'atteggiamento mostrato nei confronti del sud. Tuttavia, Neil Young è un ammiratore del gruppo, che a sua volta nutre grande stima per l'artista canadese.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica. Oggi stiamo raccontando la vita di Neil Young. Nel 1972 è stato realizzato un film autobiografico sulla sua vita chiamato Journey Through the Past. Oltre ad aver co-diretto alcuni film, Neil Young ha composto anche 5 colonne sonore, l'ultima nel 2018 per il film ambientalista della moglie Daryl Hannah. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un artista che ha profondamente influenzato la musica folk rock. Per conoscere altre curiosità legate alla storia di altri grandi artisti, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto

0: altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: App.
8: Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Considerato come uno dei massimi miti della black music e tra i più grandi cantanti di tutti i tempi, il cantante, musicista e talent scout americano di cui parliamo oggi è Otis Redding.

0: sing, let me light the candle called Mama, I'm so hot to hell and I, yes I am.
1: Redding nasce nella cittadina di Dawson in Georgia nel 1941. All'età di 5 anni la sua famiglia si trasferisce a Macon, sempre in Georgia. Il giovane Otis canta nel coro della chiesa battista di Vineville e diventa una specie di celebrità locale vincendo il concorso per giovani talenti del sabato sera per 15 settimane consecutive. Frequenta la Bayard Hudson High School, ma all'età di 15 anni lascia la scuola per aiutare economicamente la sua famiglia. I problemi economici e quelli di salute del padre, tuttavia, non lo distolgono dalla sua ragione di vita, la musica, così che il giovane Otis trova il tempo per continuare a suonare, partecipando anche a diversi talent show.

Redding iniziò a girare il sud insieme a Johnny Jenkins e i Pine Toppers. Quello stesso anno incise i suoi primi dischi She's Alright e Shout Banalana con questo gruppo col nome di Odies and the Shooters. Lasciò la sua prima traccia sulla scena discografica durante una sessione di registrazione di Johnny Jenkins incidendo These Arms of Mine, una ballata composta da Redding stesso. La canzone divenne un piccolo successo della Vault Records e si creò una schiera di appassionati continuando a girare in tour, esibendosi in spettacoli estremamente elettrizzanti con il supporto di altri artisti. Redding fu autore di molte delle sue canzoni, cosa inusuale per quel tempo. Suonò alla prima edizione del Monterey Pop Festival in California, evento che rivestì una straordinaria importanza nella scena musicale statunitense, dove fu l'unico rappresentante dell'R&B e del soul americano ad essere invitato alla manifestazione interamente dedicata al rock.

Siete sintonizzati con la grande musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono diventati famosi nonostante la prematura scomparsa. Stiamo parlando di Otis Redding. All'età di 18 anni, Otis incontra l'amore, Zelma Atwood, a 15 anni quando i due si incontrano a una festa. Un anno dopo nasce Dexter, il loro primo figlio, e nell'agosto del 61 Zelma diventa la signora Redding. La coppia dà alla luce altri due bambini, Carla e il piccolo Otis III. Grande successo ha Respect, diventata una famosissima cover di Aretha Franklin. Nel testo originale di Otis Redding, il punto di vista è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato. Nella versione di Aretha Franklin, i generi vengono scambiati. Nel 1967, negli Stati Uniti, i movimenti femministi e per l'abolizione delle ancora presenti forme di apartheid a danno della minoranza afroamericana sono in piena affermazione. La versione della Franklin diventa un inno di questi movimenti. La richiesta di rispetto contenuta nella canzone viene allargata all'intera società statunitense. Il brano è ancora oggi considerato tra i migliori dell'era del rock and roll.

marketing saprà sfruttare al meglio il successo raggiunto, disseminando una gran quantità di perle musicali lungo il suo fortunato percorso artistico, che nel 1967 lo conduce al culmine della sua popolarità di pubblico e critica. È infatti l'anno in cui viene accolto trionfalmente in Europa. Parigi e Londra lo acclamano. L'esibizione di Monterey lo consacra definitivamente come un idolo rock, testimoniato nell'album A metà con Jimi Hendrix. A questo punto, i progetti che gli rimbalzano nella testa si fanno sempre più numerosi. Odies progetta concerti, tournée, ma anche un'organizzazione di artisti neri che si proponga di diffondere la musica blues, funky e rock di matrice afroamericana e di tenere in vita la memoria di artisti non più di moda. Qualche problema alla gola che richiede un lieve intervento lo tiene lontano dalle scene per un po'. Dopodiché, Redding torna a preparare nuove incisioni e ad esibirsi dal vivo.

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Otis Redding. Redding registrò Sitting on the Dock of the Bay. La canzone raggiunse il primo posto nelle classifiche pop e R&B l'anno successivo, ma Redding non sarebbe sopravvissuto per vedere il suo successo. Quattro giorni dopo la sessione di registrazione, il 10 dicembre 1967, l'aereo su cui volavano Otis e i suoi musicisti cade nel lago Monona, lasciando come unico sopravvissuto il trombettista Ben Cowley. La moglie di Redding riferirà della telefonata di quella mattina in cui suo marito, quasi presagendo una catastrofe, le chiese di fare la brava. La sua morte, come spesso accade, farà ulteriormente decollare le vendite dei suoi dischi e numerosi inediti verranno messi sul mercato. Ma la sua stella è ormai irrimediabilmente spenta, anche se Otis Redding è tuttora considerato una delle voci più importanti e vere della soul music di ogni tempo. Redding fu sepolto nel suo ranch privato a Round Neck in Georgia, circa 32 km a nord di Macon.

Continuando a parlare di Otis Redding, è risaputo che dopo l'eccezionale esibizione del Festival di Monterey, Otis avesse voglia e sentisse il bisogno di cambiare. Stava prendendo nuove strade, in cerca anche di un nuovo pubblico, ma sfortunatamente non ebbe mai l'occasione. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle leggende del soul, Otis Redding. Ma per conoscere altre curiosità su tantissimi altri artisti, continuate a seguirci sempre su La Grande Musica, ovviamente su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo La città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano?
2: Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
4: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: radio.
1: Unica radio.
0: Unica radio.
1: Unica radio. Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città che cambia.
3: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: tuoi. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Encore un dimanche, je dis à chère.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

perso, che ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
11: Leggera, gratuita,
12: gratuita, gratuita,
11: semplicemente
12: unica,
11: unica,
12: unica,
11: Unica Radio app.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Coming up next is DL Downer with Sugar Boom Boom. Sugar Boom
1: Boom. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sugar.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app.
0: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.